0: tranquillo con tu banco. Tranquilo. Dice la vita. Dice che ti senti che ti calò. Dice che ti senti che vai a sufrire di
1: tanto. Ma non vuoi la ricoia? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi? Non vuoi